caccia di porco, voler gir con rossane, ho finto anch'io. Sol per mostrar che il caso l'incontro porterà.

torno a incontrare dalle tre vittorie. E dopo dolce amplesse gradere gli acquisti e decantar mie glorie.

0: fuori da canale.
1: Qui con se verace me seguirai, ma la tua vita sponi se veloce da sé. Nella rete di trace si acchieve chi ravvive, renti di trace il

Oronde un mezzo in via, perché per me a soli in questo luogo bravo parlar. Col più rimesso spirito, o il padre lusingar. Perché... Già viene, nonna, parenti, mangia. Io nello posto estremo, stanzi, mi ritiro.

Io t'amo qual padre, no, ma qual più fido amante, sposa d'oronte sul

0: coglioni d'accenti!
1: Allora, resta! Figlia Durante, tu non sei! Sol devi la vita a me! Perché te solo avanzo di tua regal famiglia! Osservai del furor dei vincitori! Stabilirmi in questo trono!

vien lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo la tempesta.

te. Tu solo fida e armata, scorta, fonde, confortante, ove l'aspetto è mira, mi progretto pronta a quel segreto varco, dove comprata della mia guardia, e già per noi la

Faccia in porta, quale di me sossuono qualche preste tecchione. Forse che ascolto qualche moto. E resta

0: sorte. Aperto trovo latito primo.
1: Amor mai là. Farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, mi aiutaci.
0: E mira, e mira.

0: Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è il nemico, a buoni patti e viene. Ma non la trovo. Elmira! Mion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a chi fuggita la temo già. Corra si è far.
1: Resta, amore, dai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passami ancora!
0: Guardie, affrettate! Nubi, passa il cuore, ingrata e via! E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e la spramorte ti prepara! Dimmi chi sei,

0: prego, tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio, sangue, anche io batto.
0: Infame moro, taci, e va tu al mastino, alla catena.

Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome

Perché sugli occhi miei l'anima terra spirò l'audace moro. Avrebbe tutto a svelarmi il vero un tal dolore.

0: palpita, torneran presto al loro ufficio i sensi. Nomi, che aspetto devo ora?
1: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
0: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare.

se il fin de mali è cara, se d'altri affanni è lei principio, dunque soccorci più del mal presenti il corso. Per quanto resta a soffrirsi ancora, sappiasi presto almeno.

0: ansia tuoi pietosi sguardi. Che pensi far lieta mio bene da tuoi cari sospiri accompagnato? Per pietà, spezzate, mette noce in catene.
1: Prima di te voglio
0: mondo bella morte addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro, mi dispiegato.
2: Forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tu a questa morte o glorida me.

0: cucina, chi resiste a lucrarmi?
1: Pensi di son tradito!
2: Poi l'ave, poi il grano, spirerò e l'olio magico!
3: A noi, voi proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò il ribelle!
2: Amico, resta tra queste cimbi!
3: Non chiederò si er noi!
0: Viva Elisa regina!
4: Viva!
0: Quella sul trono ascenda, e re di superti!

Alfo. Te stesso, morante traditor. Tu gli fidasti la preziosa spoglia, per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagionte tuo mal.

saluto per me che misero cor. Che veggio! Che sento! Catene! Torvento!

Benedetto, e solo, è tutto per me, e misero cor. Che veggia, che sento.